0: mi stanco, no che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Lo que necesitas saber y siempre rodeado de buena música. Rock and Pop 94.1. Música 24/7.